È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che rende conoscere ed entra la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alle solitudini la vita che mi ha data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre, il tuo amore è la mia schiavitù.

Passata l'infanzia schiavo di questo senso alto irrimediabile ed un pegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, la unica tinta, la unica forma.